la bel creda, egli di pace arrabisce il patio ferir, e ambasciatore mandarne a consigliarla a noi.

0: Grande Lorenzo, ecco per voi disponi Giulietta al rito. Anzi che il sol tramonti, compiuto il voglio. E a me fiaccato. Volevo te, alle casate, non mi dici?
1: Ah, signor!
0: Non disperare, sensi da miei diversi non può nutrir Giulietta, e a me sia caro come a noi tutti il proprio idee che unisce.

0: Fator, Giulietta, egli è in Verona.
1: Il cielo, mi amo da qui.
0: All'improvvisa gioia reggerai tu. Or dunque ti prepara a vederlo io che il guidai, per quel segreto e a noi sol noto ingresso.

0: Onde questa le vuoi fiassisa?
1: Col mio peggio pensar possio, quando un rival si accinge a rapirsi il mio peggio.

Negramente, in quel che spoglia volti con favore della tregua, entro di ora mille si stanno divini armati. Non aspettati, piomberò i suoi nemici, ed interrotte fia le nozze così.

0: pace, complice fai. Me traditor di questa famiglia rendi.
1: Ben, mi svela e salva il mio rival così.
0: Volto, volto!

0: Tutto intero, puoi darle già quest'arma.
1: Oh, non è vero.
0: Vuoi che questo mio ferro t'apra il varco per seno, ove il mio corpo.